cielo, de sia piata. Stove, astria la caiannia, ci fa pistare. Nucca, coglia, grisca. Nietta, colma, sotte, sottit. Cotta slagamo neo, cotta lo carras birra.